0: sono in città.
1: Per la mia ragazzina, è il 21 d'ottobre. La mia flore fa un zan, un zan, un zan. La mia flore fa un zan, e le tendrà di scadu zan. La mia flore fa un zan, un zan, un zan. La mia flore fa un zan, e le tendrà di scadu zan.